0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Dovrei saperlo. Dovrei sapere già come si fa. È un controsenso. Toccare il fuoco anche se brucia questa notte non mi va di farlo. Arrendermi a un'altra fobia. Darti più di quattro chance all'anno. Se già la prima sanguino.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Questo è tremenda. De caga.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Benvenuti da Sandro Giunti. Nascondevi in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Nicolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega. In particolare, connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione. Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio,

0: promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francisca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Serra Bovolli Gaeta, Scherma Formia, Tekken Du Carangelo, Tekken Du di Manno, Tekken Du Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serra Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il Centro del Movimento, Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show. E per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio live, l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30, U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo Fabrizio Musto e Alessandro Coletta, alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani, alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composte da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso, ottenendo giudizi positivi, anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa, Emmanuel Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata, concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati. Tra gli ospiti, il sindaco di Itri, Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia, Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU, architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal Sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo. Stamane alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, direttore scientifico delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia che sono concluse recentemente presso l'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Maria Solis, nutrizionista, già docente di scienza dell'alimentazione, che illustrerà i temi dell'evento in programma lunedì alle 8:30 al centro CONI di Formia. Sul tema la scienza dell'alimentazione dietro il piacere del cibo o il piacere del cibo dietro la scienza?
1: Radio Formia vi informa. Sport.
0: È è soddisfatto l'allenatore della Polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista, l'allenatore della Polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della Polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto in una partita equilibrata.
2: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per il rigore sbagliato, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol al 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
3: È uno spettacolo molto bello.
2: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora in questo sport, fare queste tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7 e alle ore 10 all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 14 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Callisto, il primo papa, San Donaziano. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tre casalinghe che la mattina per essere cinare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Oggi ricordo mercoledì settimanale a Gede Scaulis, mercoledì in voce Genio Centro con la valida e preziosa colazione tecnica di Custano. Siamo pronti a letture 12 esercizi giocali, cominciando come sempre con l'Ariete. Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire la macchina, o potrete mettere in pratica le capacità organizzative. L'Ariete al Toro, complice l'alleanza lunare con Urano, il vostro giorno è tutto improntato sul lavoro e sulle numerose novità che animano la vostra occupazione. Recupero psicofisico dopo un momento no. Dal Toro ai Gemelli, la Luna in Vergine vi richiama al qualche poco gradito dovere, soprattutto in ambito domestico. Ottimizzate le energie con azioni incisive. Dai Gemelli al Cancro, iniziative di buon umore grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare, forza e idee chiare, possibilità di mettere in pratica le idee. Dal Cancro al Leone, giornata favorevole alla revisione di un progetto lavorativo per ridefinire fine nei minimi dettagli, facendo tesoro delle esperienze del passato, nelle relazioni considerate il punto di vista altrui. Da Leone alla Vergine, di passaggio nel vostro segno, la Bianca Signora formula un elettrizzante aspetto con Urano. Il giorno comincia con una grande voglia di fare qualche novità. Bilancia, i valori familiari, la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva, con la Luna in Vergine che direzione verso traguardi tangibili, le vostre intuizioni e lo spirito di iniziative. Sagittario, il passaggio della Luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operative nelle compense di routine. Capricorno, un buon apporto di grinta e chiarezza nelle idee. Da addebitarsi al transito lunare in Vergine rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Acquario, i problemi burocratici e la gestione del denaro comune sono il focus odierno. Con un atteggiamento conciliante risolverete qualche fastidiosa bega. Avvicinatevi di più a chi vi ama. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse, a rispetto dell'interlocutore e senza ferire la sua sensibilità. Ottimo lavoro, voglia di trasformarvi, di spezzare la routine. Bene, tutto anche questo mercoledì 14 ottobre 2026 a Radioformia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Callisto, primo papa, San Donaziano. Il sole sorgerà alle 7.36, tramonterà alle 18.42, la luna crescente si leverà alle 11.57 e calerà alle 20.11. Diamo i auguri a Cliff Richard, che compie 86 anni, a Alda De Usanio, che compie 76 anni, a Gabriella Labate, che compie 62 anni. Qualche data da ricordare: 1894, il pasticciere Domenico Melegatti ottiene dal ministero l'attestato di privativa industriale, brevetto per il Pandoro. La frase del giorno: chi esce riesce. I miei pensieri di questa mattina sono: ottobre bello, ma tien pronto l'ombrello. Il lavoro accorcia la giornata, ma allunga la vita. Al santo povero si torce l'ago. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto, è tutto per questo mercoledì 14 ottobre 2026 a Radioformia, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scaulis mercoledì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, a quella parte della regia. Un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nascondeva in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo, nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che, raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Niccolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega, in particolare connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. la presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francesca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Serapo Volley Gaeta, Scherma Formia, Tekkendu Carangelo, Tekkendu Di Manno, Tekkendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il centro del movimento Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show. E per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio Live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composta da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso, ottenendo giudizi positivi, anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa e Manuel Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata, concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati. Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo. Stamane alle 11 andrà in onda Radioformia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il dottor Ermanno Kugler, direttore scientifico delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia che sono concluse recentemente presso l'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Maria Solis, nutrizionista, già docente di scienza dell'alimentazione, che illustrerà i temi dell'evento in programma lunedì alle 8.30 al centro CONI di Formia. Sul tema la scienza dell'alimentazione dietro il piacere del cibo o il piacere del cibo dietro la scienza.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto in una partita equilibrata.
4: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per il rigore sbagliato, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
2: È un spettacolo molto bello.
4: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora in questo sport, fare questi tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 37 minuti.
1: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadde oggi.

Radio.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre, nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini, nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama, nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
2: Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Gionti. Nascondeva in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Niccolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega, in particolare connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione, il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francesca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfa Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Serapa Volley Gaeta, Scherma Formia, Tekkendu Carangelo, Tekkendu Di Manno, Tekkendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il centro del movimento Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show. E per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio Live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composta da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso ottenendo giudizi positivi anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa e Manuel Leonora, Vincenzo Fere e Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati. Tra gli ospiti, il sindaco di Itri, Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia, Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU, architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, direttore scientifico delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia che sono concluse recentemente presso l'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Maria Solis, nutrizionista già docente di scienza dell'alimentazione, che illustrerà i temi dell'evento in programma lunedì alle 8.30 al centro CONI di Formia. Sul tema la scienza dell'alimentazione dietro il piacere del cibo o il piacere del cibo dietro la scienza.
8: Radio Formia informa. Sport. Sport.
7: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto di una partita equilibrata.
9: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per i rigori sbagliati, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo in una partita importante come questa, rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
10: È un spettacolo molto bello.
9: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora in questo sport, fare queste tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
7: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia informa.
11: Ricordi,
12: emozioni,
11: sensazioni che sanno di
12: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7 e alle ore 10 all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 14 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Callisto, il nuovo Papa, San Donaziano. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tre casalinghe che la mattina per la festa cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Oggi ricordo mercoledì settimanale a Gede Scaulis, mercoledì in voce Genio Centro con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Siamo pronti alle 2:12 silenzio di Cali, cominciando come sempre con l'Ariete. Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire la macchina, o potrete mettere in pratica le capacità organizzative. Dall'Ariete al Toro, complice l'alleanza lunare con Urano, il vostro giorno è tutto improntato sul lavoro e sulle numerose novità che animano la vostra occupazione. Recupero psicofisico dopo un momento no. Dal Toro ai Gemelli, la Luna in Vergine vi richiama a qualche poco credito dovere, soprattutto in ambito

grande voglia di fare qualche novità. Bilancia, i valori familiari, la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva, con la luna in vergine che direzione verso traguardi tangibili, le vostre intuizioni e lo spirito di iniziative. Sagittario, il passaggio della luna in vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operative nelle incombenze di routine. Capricorno, un buon apporto di grinta e chiarezza nelle idee. Da addebitarsi al transito lunare in vergine rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Acquario, i problemi burocratici e la gestione del denaro comune sono il focus odierno. Con un atteggiamento conciliante risolverete qualche fastidiosa beca. Avvicinatevi di più a chi vi ama. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i pesci. Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse a rispetto dell'interlocutore e senza ferire la sua sensibilità. Ottimo lavoro, voglia di trasformarvi, di spezzare la routine. Bene, tutto anche questo mercoledì 14 ottobre 2026 Radio Formi, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Callisto, primo papa, San Donaziano. Il sole sorgerà alle 7.36, tramonterà alle 16.42, la luna crescente si leverà alle 11.57 e calerà alle 20.11. Diamo gli auguri a Cliff Richard, che compie 86 anni, a Alda Deusanio, che compie 76 anni, a Gabriella Labate, che compie 62 anni. Qualche data da ricordare: 1894, il pasticciere Domenico Melegatti ottiene dal Ministero l'attestato di privativa industriale, brevetto per il Pandoro. La frase del giorno: chi esce riesce. Invece i pensieri di questa mattina sono: ottobre bello, ma tien pronto l'ombrello. Il lavoro accorcia la giornata, ma allunga la vita. Al santo povero si torce l'ago. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto, è tutto per questo mercoledì 14 ottobre 2026 Radio Formi, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ricordo mercato settimanale Gedi Scauris mercoledì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, ma sempre a quella parte della regia. Un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. Partiamo da Latina, rallentamenti su via Vespucci all'altezza di viale Kennedy nelle due direzioni e anche su via Piave in prossimità di via Reno nei due sensi di marcia. Nei dintorni di Latina, consuete code a Borgo Faiti sulla dei Monti Lepini verso Borgo San Michele. Cambiamo argomento, il trasporto marittimo. Lazio Mare informa che il 16 di ottobre la corsa nave Formi a Ventotene delle ore 8:45 posticipa la partenza alle ore 10:15. Andiamo ora nel Frusinate a Casino File su via Nicola da via Lungo Fiume Madonna di Loreto a viale Europa verso quest'ultimo. Si rallenta su via Donizetti all'altezza di via Garigliano verso il centro. Frosinone poi code a tratti sulla via Perfiuggi da via Casamari a via Catullo verso quest'ultima. Si procede a rilento sulla dei Monti Lepini da via Berna alla rotonda per via Landolfi e da qui fino alla rotatoria per via Calvosa in uscita. Siamo in chiusura, per gli eventi andiamo ad Anagni. La manifestazione denominata Anagni da gustare si terrà il 16 di ottobre. Una temporanea disciplina di traffico attiva sulle strade del centro storico interessate pertanto dal divieto di transito a partire dalle ore 18 sino al termine della manifestazione. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Sono le 9 in punto.
9: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
10: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma prima di scoprirla ascoltiamo chi c'è alla posizione numero 10. What is love? Gli Hathaway. What is love?

perde 5 posizioni dal numero 5 della scorsa settimana al numero 10 odierna, il brano degli Hathaway, What is Love? What is Love? Invece al numero 9 troviamo Mr. Vain e Cool Corbetta,

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 8 per gli SOBs con la loro All That She Wants. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è al numero 7 della nostra classifica. 2, Raffa.

guadagna 3 posizioni, dalla numero 10 alla numero 7 il brano di Raf, 2. Mentre alla numero 6 questa settimana troviamo Ray, Madonna.

Rimane stabile al numero 6 della nostra classifica il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la terza settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Go West, i Pet Shop Boys.

guadagna 3 posizioni dalla numero 8 della scorsa settimana alla numero 5 odierna, il brano dei Pet Shop Boys, Go West. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 4, rotta per casa di Dio, gli 883.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 4 per gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. E finisce così la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora spazio alla pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
10: Life Lead the Way.

Posizione numero 2 per il brano dei Forno Blonda, What's Up. Ed ora scopriamo chi è la nostra nuova numero 1 in classifica, Living on My Own.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, Living on My Own, Freddie Mercury. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per What Is Love, gli Addaway. Nona, Mr. Vain e Cultor Betta. Ottava, All That She Want, gli SOBs. Settima, 2, Raff. Sesta, Rain, Madonna. Quinta, Go West, i Pet Shop Boys. Quarta, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Terza, Life, gli Addaway. Seconda, What's Up, i Forno Blonde. E prima, Living on My Own, Freddie Mercury. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. Partiamo da Latina, rallentamenti su via Vespucci all'altezza di viale Kennedy nelle due direzioni e anche su via Piave in prossimità di via Reno nei due sensi di marcia. Nei dintorni di Latina consuete code a Borgo Faiti sulla De Monti Lepini verso il Borgo San Michele. Cambiamo argomento, il trasporto marittimo. Lazio Mare informa che il 16 di ottobre la corsa nave Formia Ventotene delle ore 8:45 posticipa la partenza alle ore 10:15. Andiamo ora nel Frusinate, a Casinofile su via Deni Nicola da via Lungo Fiume Madonna di Loreto a via l'Europa verso quest'ultimo. Si rallenta su via Donizetti all'altezza di via Garigliano verso il centro. Frosinone poi code a tratti sulla via Perfiuggi da via Casamari a via Catullo verso quest'ultima. Si procede a rilento sulla dei Monti Lepini da via Berna alla rotonda per via Landolfi e da qui fino alla rotatoria per via Calvosa in uscita. Siamo in chiusura, per gli eventi andiamo ad Anagni. La manifestazione denominata Anagni da gustare si terrà il 16 di ottobre. Una temporanea disciplina di traffico attiva sulle strade del centro storico interessate pertanto dal divieto di transito a partire dalle ore 18 sino al termine della manifestazione. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
3: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Nascondeva in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Nicolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega, in particolare connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francesca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Sera Bavolli Gaeta, Scherma Formia, Tekendu Carangelo, Tekendu Di Manno, Tekendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il centro del movimento Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show. E per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio Live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composte da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso, ottenendo giudizi positivi, anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa, Emanuele Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati. Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo. Stamane alle 11 andrà in onda Radioformia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il dottor Ermanno Kugler, direttore scientifico delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia che sono concluse recentemente presso l'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Maria Solis, nutrizionista, già docente di scienza dell'alimentazione, che illustrerà i temi dell'evento in programma lunedì alle 8.30 al Centro CONI di Formia. Sul tema la scienza dell'alimentazione dietro il piacere del cibo o il piacere del cibo dietro la scienza?
3: Radio Formia informa.
2: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto in una partita equilibrata.
4: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per il rigore sbagliato, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
5: È un spettacolo molto bello.
4: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport, per chi lavora a questo sport, fare queste tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico. Frasi che

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, sempre sulle frequenze di Radio Formia e anche questo mercoledì insieme. Allora, insieme oggi, buongiorno Sira, abbiamo con noi il professor Ermanno Kugler che ci dovrà, raccontare di quello che si è svolto durante la 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia che si sono svolte a Gaeta il 9 e il 10 ottobre. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sira, buongiorno.
2: Buongiorno Iaia, buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora
2: professore, ci vuole fare un po' un resoconto? Ci siamo già sentiti con il professor Kugler, i nostri ascoltatori lo sanno, prima di questo incontro. Volevamo sapere com'era andato, ma soprattutto se è venuto fuori da questo incontro qualche importante novità relativa al tema trattato.
1: Sì, devo dire che ci voleva proprio questo evento, ce n'era bisogno, perché abbiamo avuto un'affluenza enorme di medici, non solo, ma la soddisfazione, c'erano anche dei pazienti presenti a queste sessioni, che trattavano patologie molto comuni, come asma grave, terapie per il sistema immunitario, nodulo polmonare, apnee, disturbi del sonno, apnee notturne, rustimento, e così l'elenco è lungo. Infatti io darò solo delle pillole per alcune cose, magari quelle più comuni, senza approfondire sugli aspetti tecnici che sono stati affrontati da professori provenienti da tutta Italia, da vari atenei italiani. E quindi volevo iniziare magari proprio da queste terapie. Uno sente sempre parlare, ma il sistema, forse bisogna rinforzare poi il sistema immunitario, e difatti questo è proprio il periodo adatto per fare queste terapie, che non solo aumentano gli anticorpi sulle mucose respiratorie, ma predispongono anche a una reattività migliore nei confronti di vaccinazioni, quindi la vaccinazione antinfluenzale, la vaccinazione antipolmonite, antipneumococcica. Quindi con queste terapie noi riusciamo a far reagire meglio l'organismo nei confronti delle noxe avverse, che possono essere i virus, i batteri e così via.
0: Vaccini, professore, mi scusi, i vaccini sì, sono consigliabili a tutti indipendentemente dall'età, oppure i soggetti sono destinati ai soggetti più fragili, diciamo?
1: No, chiaramente i vaccini sono consigliati principalmente alle persone fragili che hanno già patologie respiratorie, come la bronchite cronica, l'enfisema, l'asma, però si possono fare a tutte le età, non è che uno deve avere per forza un'età anziana per poter effettuare il vaccino. Parliamo dell'antinfluenzale, e quindi a maggior ragione poi questi soggetti devono preventivamente o insieme fare anche un trattamento per aumentare la produzione di anticorpi. Ecco queste terapie poi per il sistema immunitario.
2: Quindi professore, mi sembra di capire che lei suggerisca molto di iniziare con le terapie per rinforzare le difese immunitarie e poi procedere con la vaccinazione dopo essersi preparati con queste terapie, diciamo, preventive.
1: Sì, certamente è preferibile iniziare prima, però è indipendente dalla vaccinazione, perché queste terapie vanno fatte periodicamente durante l'anno, non solamente dopo l'estate. soprattutto in quei pazienti che si ammalano spesso con la bronchitella, il raffreddore, addirittura teniamo pazienti che vanno incontro anche a polmonite recidivante, quindi magari non la prendono una sola volta, ma magari questa polmonite si ripete. Allora, in questi casi bisogna pensarci che probabilmente questo è un paziente fragile, un paziente che non ha un sistema immunitario molto forte e bisogna preventivamente intervenire.
2: Professore, invece, Iaia le ha fatto una domanda prima e la rifaccio a beneficio di chi ci ascolta, perché poi chi ci ascolta alla radio, diciamo, mira ad ottenere, come dire, delle utilità riflesse da questi incontri, soprattutto con personaggi come lei. La vaccinazione, ok che la possono fare tutti, ok che è consigliata alle persone fragili o con malattie, diciamo, conclamate, respiratorie o non, ma l'opportunità di fare la vaccinazione. Lei consiglierebbe di fare la vaccinazione a tutti, ai bambini, alle persone di 40 anni, a quelle di 50, a quelle di 60, o farebbe uno, diciamo, una differenziazione tra queste categorie di persone?
1: Certamente, la vaccinazione fatta a tutti proteggerebbe tutte e si creerebbe anche un discorso di gregge, però è consigliabile per questioni di dosi, per dare precedenza a chi ne ha più bisogno. Io mi comporto insomma in questo modo. Un soggetto adulto, giovane, sano, che magari in alcuni casi ci sono persone che non si ammalano neanche di influenza, hanno una resistenza innata. Quindi noi spesso vediamo persone che non si ammalano con l'influenza, oppure se si ammalano, hanno qualche decimo, hanno una sintomatologia molto leggera. Quindi non mi giocherei una dose di vaccino per queste persone, ma andrei più sul soggetto invece che si ammala di influenza, che magari durante l'inverno si ammala più di una volta, che è fragile, che ha patologie respiratorie, e lo stesso dicasi per il bambino. E quindi in questo modo io utilizzo in modo più oculato le dosi di vaccino antinfluenzale che ho a disposizione. Ecco, non so
2: Sì,
1: se è chiaro il
2: perfettamente.
1: concetto.
2: Sì,
1: Personalme,
2: perfettamente.
1: personalmente dico che l'immunità di gregge che possiamo ottenere vaccinando tutti sarebbe l'ideale, in caso di mancanza di dosi, perché non ci sono le dosi per 60 milioni di persone, quindi sicuramente dobbiamo utilizzare al meglio quello che abbiamo e io mi comporterei in questo modo.
2: Ok, grazie professore. Allora dicevo, nel presentarla, nel darle il benvenuto nella nostra trasmissione, le chiedevo se è venuta fuori qualche notizia nuova, interessante rispetto a tutte le patologie che avete affrontato, l'asma, il nodulo polmonare, le apnee, le allergie, eccetera. È venuto fuori qualche notizia interessante o qualche farmaco nuovo interessante? Cioè si stanno facendo passi avanti su questa che è la sua specifica area di competenza?
0: E anche se per caso sono aumentati i casi di persone che hanno queste difficoltà.
1: Purtroppo sì, i casi sono in aumento per quanto concerne le malattie respiratorie, sia nei bambini che negli adulti, perché l'ambiente che ci circonda, soprattutto quello inalatorio, non è dei migliori, perché mi riferisco al particolato, al PM10, al PM2,5 e al PM1, che sono, nella fattispecie, quando le particelle sono piccole, quindi PM1, PM2,5 micron, queste particelle riescono ad essere inalate, arrivano agli alveoli e vengono assorbite dai capillari. Quindi un tossico, una particella del particolato atmosferico vedi quelli dei diesel o quelli delle industrie, degli scaldamenti, del traffico in generale, arriva attraverso il torrente sanguigno ai capillari e attraverso i polmoni, viene assorbito e entra nel sangue e va in tutto il corpo. Quindi abbiamo malattie addirittura cardiache o renali o di altri organi che fanno concorrenza al polmone, perché queste particelle vanno a creare dei meccanismi patologici e producono malattia. Quindi questo è un bel problema, perché è lo stesso discorso della microplastica che viene assorbita mangiando e non è solo questo, ma gli inquinanti vengono assorbiti anche attraverso la respirazione, attraverso l'aria e ci stiamo intossicando e le patologie aumentano, sia per quanto concerne la parte inquinata alimentare, sia per quanto riguarda quella atmosferica inalatoria.
2: Professore, a questo proposito la interrompo perché le voglio fare una domanda. Se così è, e così è, che appunto le particelle che noi respiriamo tutti i giorni sono buona parte della causa di queste malattie, registrate voi differenze, per esempio, tra paesi europei più o meno inquinati o tra grandi città e piccoli paesi rispetto alle malattie respiratorie per poter conclamare, diciamo, l'ipotesi, o comunque lo studio che

0: ad altri. E chi vive in zone più periferiche, dove c'è meno smog, dove c'è magari mangia pure più sano, è evidente che è proporzionato, dai lavori risulta questa piaga che abbiamo, di questo obbrobrio che l'uomo ha creato, soprattutto per quanto concerne le grandi metropoli, sono proprio la cosa peggiore che l'uomo potesse inventarsi. E purtroppo è così, da qua non si scappa. Poi,
1: Quindi c'è una relazione stretta tra, insomma, il luogo dove si vive e la percentuale di ammalarsi di queste malattie, respiratorie.
0: sì, è tutto proporzionato. Anche per esempio, non so, questo l'abbiamo visto anche nei fumatori. È proporzionato anche lo sviluppo di malattie con la sigaretta, perché il fumatore è proporzionato al numero di sigarette che il fumatore fuma durante una giornata. E qui apro una parentesi: il discorso non è solo per la sigaretta classica di tabacco, ma anche per le sigarette elettroniche, perché purtroppo i lavori adesso parlano chiaro, la sigaretta elettronica va bandita allo stesso modo come va bandita la sigaretta classica, e noi stiamo vedendo nei giovani, si chiama il polmone a popcorn, cioè abbiamo delle lesioni dell'interstizio polmonare già in giovane età. E questo è gravissimo, perché tutti questi additivi, questi oli, queste sostanze aromatiche che si trovano nelle sigarette elettroniche per attirare soprattutto i ragazzi, i giovani, che pensano di fumare qualcosa di salutare, di innocuo rispetto alla sigaretta di tabacco. E invece non è così, perché queste sostanze vanno a lesionare l'interstizio del polmone, che sono poi quelle membrane che dovranno scambiare ossigeno e anidride carbonica. E nel tempo qua ci ritroviamo pazienti con fibrosi polmonari, con malattie anche diverse da bronchite cronica ostruttiva. E questo bisogna insistere su questi concetti, perché se non facciamo prevenzione, non abbiamo risolto nulla, anzi, con la sigaretta elettronica l'avremmo anche aggravata.
2: Professore, quindi possiamo dire che i soggetti, i ragazzi che in questo caso stanno fumando, appunto, come dicevamo noi, come diceva lei, queste sigarette elettroniche, cioè diciamo un uso più frequente di queste, peggiorano la loro condizione, quindi sono più soggetti ad ammalarsi a livello polmonare?
0: Sì, purtroppo sì, perché è proprio l'inganno delle multinazionali che propinano queste sigarette, che attraggono con i vari sistemi aromatici e altro, quasi come se fosse una droga, e attirano, a parte la nicotina, che comunque intossica e dà le sue solite patologie, ma in questo modo il soggetto giovane è portato a danneggiarsi molto di più. Quindi, questo è un bel problema.
1: Professore, ma ci sono tanti di questi arnesi per fumare, in cui si, inseriscono liquidi senza nicotina, anche quelli sono così dannosi?
0: Certo, soprattutto quelli che contengono queste sostanze, che sono comunque sostanze additive, aromatiche. Non è che fuma acqua semplice, acqua minerale. Il soggetto fuma delle sostanze chimiche, molte non le conosciamo neanche, che vanno a creare questi danni.
2: Sì, perché molti ragazzi magari vedono, oppure i genitori anche, no? Diciamo inconsapevoli, che cosa fanno? Vedono, ah, non c'è nicotina, quindi danno anche, tra virgolette, no? Un permesso, dice, vabbè, questa la puoi fumare, invece, diciamo, della classica sigaretta che contiene nicotina, che c'è scritto danneggia, cioè, quindi c'è ancora un po', diciamo, attraverso i genitori un

0: pensiero buono verso queste sigarette, dici tra due mali scelgo il minore, ma non è così, perché anche sigaretta è nociva.
1: Non c'è il minore, il male è ugualmente peggiore e non c'è una cognizione, diciamo culturalmente, non c'è un'informazione giusta su questo discorso, perché la sigaretta elettronica, qualsiasi tipo, con o senza nicotina, ha i suoi danni che diventano anche irreversibili. Io quando mi riferivo al polmone a popcorn, mi riferivo a un danno progressivo della membrana interstiziale polmonare, che poi una volta che si è danneggiata non torna indietro. Quindi un pochettino alla volta aumenta questo danno fino ad arrivare alla patologia cronica irreversibile.
0: Professore, potrebbe essere una buona idea quella di, diciamo, illustrare questa cosa nelle scuole, perché oggi come oggi, cioè, almeno le scuole, non parliamo delle medie, parliamo delle superiori, per far capire ai ragazzi che cosa vuol dire una sigaretta elettronica.
1: Noi stiamo facendo queste campagne, ci invitano i presidi nelle scuole a fare queste campagne informative sul fumo in generale, e poi anche le altre tematiche legate a droghe, altre droghe o alimentari, eccetera. Il punto è che, come dice lei, è sbagliato, perché bisogna scendere con l'età. Noi agiamo molto di più nelle classi medie, soprattutto le terze, perché ci sono cioè la pianta bisogna piegarla quando è verde. Nel momento in cui i ragazzi hanno preso questa abitudine con la elettronica o con quella classica, la sigaretta, diventano tutti tossici dipendenti. E quindi poi è molto più difficile agire su un ragazzo che già fuma incaldito da tempo, piuttosto che su qualcuno che sta per cominciare, capisce? E quindi si deve scendere con l'età. È ovvio che anche quelli dei licei, anche quelli delle medie superiori vanno ritarguiti, però noi da questionari, da cose che abbiamo fatto, abbiamo notato che otteniamo poco. E se uno smette, è chiaro che abbiamo sempre un grande risultato, però si agisce di meno su questa classe d'età relativa alla scuola media superiore.
2: Certo, quando si sono prese le brutte abitudini, alla fine è più complicato farle smettere, è chiaro. Quindi, professore, ci diceva quali importanti novità sono venute fuori da questo incontro?
1: Poi, ci sono state altre novità, come nuovi farmaci per l'asma non controllato, soprattutto nei bambini, perché la scienza è andata avanti e ha prodotto delle molecole, addirittura prima erano terapie che bisognava fare una volta al mese, adesso ci sono le novità di molecole che hanno bisogno di essere somministrate una volta ogni 6 mesi, cioè praticamente un asma grave che induceva il soggetto anche a ricoverarsi o andare spesso a pronto soccorso, che era resistente quindi alle terapie classiche, noi riusciamo a sistemare definitivamente questa malattia di asma bronchiale con una dose somministrata ogni 6 mesi, e questo è, per questi pazienti schiavi anche di terapie continue, è veramente un risultato enorme. E poi per quanto concerne anche le terapie per i pazienti con insufficienza respiratoria che stanno con ossigeno, cioè che hanno bisogno della somministrazione dell'ossigeno, abbiamo delle grosse novità per quanto riguarda il tipo di erogazione dell'ossigeno, perché fino adesso questi pazienti facevano un'ossigenazione passiva con la cannula al naso e finiva lì. Invece ora abbiamo delle erogazioni delle apparecchiature per erogare ossigeno a alto flusso. Quindi alto flusso non significa con un flusso di ossigeno maggiore, ma con un flusso d'aria e ossigeno che va veramente a darci dei risultati magnifici su particolari categorie di soggetti, non solo quelli che hanno una bronchite cronica ostruttiva con enfisema in terzo o quarto stadio, perché in ossigenoterapia ovviamente, ma anche tutti quei soggetti che soffrono di bronchiettasie, cioè quando un paziente ha una bronchite cronica, bronchi, hanno delle saccocce internamente e quindi queste saccocce è uno sfiancamento della parete bronchiale, quindi si può accumulare catarro e questi stanno sempre con bronchite, con catarro. Poi quando si infetta il catarro nella bronchiettasia si forma la polmonite. Ecco anche una delle cause delle polmoniti recidivanti. Noi con questo trattamento teniamo non solo ossigenato in modo giusto il sangue del soggetto, ma teniamo pulito anche l'albero bronchiale, quindi le bronchiettasie restano pulite senza il catarro. E questi pazienti, parlo in virtù di lavori fatti da anni, che hanno dimostrato che mentre prima riacutizzavano, facevano le polmoniti, andavano ricoverati, avevano bronchite, quattro bronchiti all'anno, poi con queste metodiche noi vediamo che nei lavori questi soggetti risultano indenni da tutte queste recidive e conducono una qualità di vita nettamente migliore, perché noi a questo dobbiamo mirare, a far campare bene, risolvere le patologie, ma dobbiamo mirare alla qualità di vita, perché il paziente deve vivere, sì, ma deve vivere bene, deve vivere il meglio possibile. E quindi per noi questa è una grossa soddisfazione. Poi nell'ambito metodologico è stato messo in evidenza l'importanza dei tipi di spirometria, che non è solo un tipo la spirometria, ma è un esame innocuo, banale, che non richiede raggi, non richiede, quindi il paziente non si intossica, però con il tipo giusto di spirometria per le varie patologie noi possiamo non solo diagnosticare, ma e quindi evitare tacche, raggi, eccetera, ma guidare anche le terapie e monitorare il paziente nel tempo, negli anni, perché in genere una spirometria si fa al massimo, insomma, una volta l'anno. Tra le spirometrie abbiamo quelle globali con la diffusione alveolo capillare e dicevo di interstizio polmonare. Con una diffusione alveolo capillare noi siamo in grado di valutare appunto l'interstizio polmonare e quindi evitare di fare una TAC per andare a vedere l'interstizio, perché l'interstiziopatia polmonare si può vedere solo con una TAC ad alta risoluzione, però non possiamo stare a fare una continuazione le TAC, perché una TAC sono diverse radiografie per un paziente e quindi rischiamo che anziché guarirlo, lo ammaliamo lo facciamo ammalare inducendolo a fare continuamente TAC. E a proposito di TAC, abbiamo svolto un processo al nodulo polmonare, manco a farlo apposta, poi è uscito che il Papa ci ha fatto il suo enunciato, che proprio lui otteneva questo nodulo polmonare. Ebbene, negli ultimi tempi la TAC è diventato di uso comune, quindi troppe TAC si fanno e troppi pazienti chiedono questa TAC. Alla fine, però, che succede? Che nella TAC quasi sempre esce qualche noduletto o micronodulo, perché se un nodulo è piccolino, non ti chiede, ecco, il Papa aveva un nodulo già sospetto per intervenire, Ma in linea generale l'80-90% dei noduli che si trovano nei polmoni sono buoni, sono esiti di infiammazioni, sono problemi legati al passato, magari non hanno nulla a che vedere con la e con questo processo, con tanto di giudice, pubblico ministero e quant'altro, abbiamo cercato di illustrare come bisogna comportarsi quando un paziente arriva in ambulatorio e ci porta una TAC con un micronodulo o un nodulo polmonare, in modo da orientare su linee guida il comportamento giusto, che evita sia di spendere troppi soldi per fare esami inutili e evitare esami inutili che possono essere molto dannosi per i nostri pazienti. Ecco, questo è stato un altro aspetto che ci ha confortati, ma soprattutto siamo stati contenti di averlo fatto in un momento in cui poi subito è uscito il Papa con questa notizia, e siamo stati ancora più soddisfatti che abbiamo affrontato un argomento che evidentemente aveva la sua importanza. Ecco.
0: Professore, bene, allora abbiamo, diciamo, spiegato tutto quello che c'era a livello, diciamo, le conclusioni relative al convegno che c'è stato della 33esima edizione delle giornate di allergologia e pneumologia che si sono svolte a Gaeta il 9 e il 10 ottobre, e quindi abbiamo saputo delle novità che ci sono e i consigli che lei ci ha dato per riuscire a tutelare il nostro sistema polmonare immunitario, che sarebbe opportuno, diciamo, che ognuno di noi facesse il vaccino, specialmente i più fragili, per cercare di debellare questa nuova influenza. Vabbè, diciamo, no? Che
1: ogni anno l'influenza è in genere l'influenza è nuova, perché ci sta sempre qualcosa.
0: Però diciamo che il sistema polmonare delle vie respiratorie mi sembra in questo ultimo periodo sempre un po' più diciamo colpito rispetto al resto.
1: Ma certamente, perché molte malattie erroneamente, vedi l'asma grave, vengono curate con il cortisone.
0: Certo.
1: Il cortisone è il farmaco principale che va a deprimere, a sopprimere l'efficacia del nostro sistema immunitario. Quindi questi bambini o questi adulti che da sempre prendono cortisone, se fosse acqua fresca, magari il Benderan a portata di mano, che il bambino fa lo starnuto e la mamma gli dà il Benderan, bisogna capirlo che il cortisone non sono confettini, il cortisone ci il sistema immunitario.
0: Certo.
1: E allora che ben vengono queste terapie innovative che non sono cortisone, ma ci guariscono e ci aiutano a migliorare le malattie ancora meglio del cortisone. Ecco, questo è il concetto.
0: Va bene, professore. Allora, scusami Sira, volevo salutare il professore perché oltretutto abbiamo la pubblicità e mi era sfuggita la cosa, quindi perché col professore si parla, è sempre molto interessante, quindi mi sono fatta prendere la mano. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci illustrato il tutto.
1: Bene, grazie a voi, alla prossima.
2: Professore, grazie. E in bocca al lupo per il proseguo della sua attività. Abbiamo avuto con noi, ricordiamolo, Iaia, il professor Ermanno Pugler, che ringraziamo e salutiamo.
0: Grazie professore,
1: arrivederci a tutti.
0: Buona giornata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
4: Itaca.
3: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
0: Allora, eccoci di nuovo insieme e Sira, è arrivata con da noi la dottoressa Maria Solis, che poi per tutti i titti. Cioè, buongiorno.
2: Ho idea Titti, che se ti chiamiamo Maria Solis non ti riconosco.
0: Sì.
2: Quindi diciamo che amichevolmente la chiameremo.
0: Ma figurati, è ben accetto.
2: Tutti noi la chiamiamo così e tutta forma la chiama così. Iaia, volevo fare una piccolissima premessa.
0: Sì, certo.
2: Allora,
0: certo.
2: Titti Solis, insegnante, nutrizionista.
0: In pensione, insegnante in pensione. Però sono ancora, no, hai detto bene, perché sono ancora docente all'Università degli Studi Ling presso il Master di primo livello online Scienze dell'Alimentazione e Dietetica Applicata. Quindi continuo a conservare.
2: Ok. Ecco, io volevo dirti esattamente questo: in pensione dalla scuola superiore, ma appunto impegnata sempre e comunque sia sul master di primo livello, ma poi soprattutto coltiva la sua passione, che è la scienza dell'alimentazione, a prescindere dall'insegnamento, e lo fa anche con un approccio, diciamo, un po' diverso. E io vorrei partire proprio da qua, Titti, con te, perché sono anni che organizzi questi incontri sulla scienza dell'alimentazione, coinvolgendo personaggi di spicco nel settore, ma soprattutto diciamo ti inserisci anche molto bene per l'approccio che hai a questa materia, col fatto che insomma la nostra cucina è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO, e quindi noi dobbiamo fare i conti, vivendo in Italia, con questa cosa. E quindi l'alimentazione corretta non può mai tralasciare il piacere del cibo, e quindi scienza e piacere del cibo si devono intersecare, e mi sembra che questo sia proprio l'argomento di questo nuovo incontro che tu proponi.
0: La 46esima edizione, se non mi sbaglio, la 46esima edizione.
5: Allora, la giornata mondiale dell'alimentazione è promossa dalla FAO ed è la 46esima. Diciamo che a prescindere poi da quelle che io ho già fatto all'interno, in ambito scolastico, dell'Istituto Professionale Alberghiero, che celebrava come istituto, e quindi io in qualità di referente organizzatore ho fatto 28 edizioni, questa è la mia 29esima edizione, che ho deciso di continuare al di là chiaramente dell'istituto, anche per avere un discorso di continuità con quella che è la mia attività professionale di nutrizionista. E, sì, hai detto una cosa giusta, Sira, la cucina, partiamo da lì proprio, no? La cucina è il ponte tra scienza e piacere, oserei dire, no? Potrebbe essere un po' definito come ciò che ci aiuta a coniugare maggiormente la scienza e il piacere. Però devo dire che poi il ponte lo dobbiamo creare anche nel nostro cervello, purtroppo, perché è il cervello poi che ci guida nella scelta di alcuni ingredienti da utilizzare in cucina. Quindi a monte della cucina c'è sempre il nostro cervello, c'è sempre ciò che noi conosciamo o si presuppone positivamente della scienza, degli alimenti da utilizzare maggiormente, preferibilmente, in modo che poi possiamo utilizzarli per preparare le nostre pietanze quotidiane. Anche perché diciamo che il cibo è molto di più che un aggregato di materia che sazia o di sostanza che nutre, no? Cioè, immaginiamo Cicerone cosa diceva. Cicerone diceva: prima di decidere cosa mangiare e cosa bere, dobbiamo decidere con chi mangiare e con chi bere. Quindi dietro il cibo c'è un'infinità di insieme di fattori, di parametri, di significatività che vanno a dover essere considerate, non tralasciando la base scientifica, rigorosamente scientifica, di ciò che ci dicono gli studi sulla scienza dell'alimentazione, che sono studi che, non ti nascondo, nei miei 38 anni di esperienza a volte hanno messo in discussione quello che si pensava invece precedentemente. Insomma, basti pensare al fruttosio, tanto per intenderci.
2: scusami se ti interrompo, mi hai dato poi il gancio della domanda che ti volevo fare. In ragione di questa longevità di queste giornate, ti volevo fare come prima domanda, prima di entrare proprio nel vivo, come è cambiata l'alimentazione, se è cambiata, quali sono i presupposti, se sono sempre gli stessi, alcuni punti fermi, o se nel tempo tutto questo è cambiato, se è evoluto, involuto. Ecco, volevo prima una piccola riflessione su questa cosa, per poi entrare nel merito dell'ultima delle giornate, che è questa che si terrà al CONI.
5: Allora, l'alimentazione è cambiata perché è cambiato anche il modo di produrre, il modo di produrre il cibo, le materie prime che abbiamo a disposizione, quindi le materie prime, quindi il modo di produrle, il modo di trasformarle e anche l'approccio che abbiamo nel consumarle, perché logicamente, insomma, rispetto al prima è diventata un'alimentazione, io oserei dire, più elaborata, più ricca di tante sostanze che possono andare anche al di là delle sostanze nutritive ed essere benefiche come composti bioattivi se scegliamo il prodotto stagionale, ma possono anche non andare verso effetti benefici, perché in un'etichettatura possiamo riscontrare la bellezza di 10-12 ingredienti, quando invece la scienza ci dice che al massimo in un'etichettatura, per poter aver garanzia di un alimento, devono esserci dai 5 ai 7 ingredienti al massimo. È cambiato chiaramente anche la disponibilità di cibo, che per quanto può essere paradossale rispetto a prima, continua ad essere una disponibilità elevata, anche se in previsione del 2050 la FAO ci dice: guardate che il cibo che noi produrremo non basterà più a nutrire circa 9 miliardi di persone a cui arriveremo nel mondo, e quindi si è posto il problema di porre delle fonti alternative. Quindi mangiamo più cibi ultraprocessati. Infatti uno degli interventi sarà proprio su questo. E anche lì c'è da intendersi quali sono i cibi ultraprocessati, perché non dimentichiamolo e diamo anche, diciamo, le giuste valenze. Anche il pane è un alimento che noi minimamente abbiamo processato, no? Perché richiede una piccola trasformazione. E gli ultraprocessati sono quelli che richiedono tutto un insieme di processi che vanno, diciamo, al di là rispetto alla materia prima originaria, che vanno al di là chiaramente anche di quello che è la struttura originaria, insomma, del prodotto, e quindi ci può essere un'aggiunta di zuccheri, grassi, sale, che poi attivano il bliss point, cioè il picco di beatitudine, che ci induce poi a mangiarli di più per raggiungere sempre quel picco. Questo è ad esempio alla base poi anche di tutte le dipendenze, insomma, e quindi anche della dipendenza da cibo ultraprocessato, detto in maniera volgare. E quindi questo poi ha delle conseguenze. L'utilizzo del cibo ultraprocessato in eccesso, chiaramente induce a obesità e diabete. E questo, per quanto l'obesità nei bambini sta particolarmente, ora si sta stabilizzando, però comunque è alta.
0: Vabbè, è cambiato anche tutto un sistema proprio di vita, sì. Mentre prima i ragazzi uscivano molto di più, nel senso i ragazzini giocavano,
5: si muovevano di più.
0: Adesso si sta in casa davanti al computer, sì, la televisione, il tablet, quindi questo ha cambiato anche il tipo di consumo, no? Nel senso che uno sta vicino alla televisione, magari è più portato a mangiare la cioccolata e a non muoversi, mentre prima la cioccolata magari la mangiavi, però andavi giù.
5: Ma poi anche il numero di ore di sonno, non ce lo dimentichiamo. Alcuni adolescenti vanno a dormire tardi, si svegliano presto per andare a scuola. Cioè, voglio dire, ci sono tante dinamiche contestuali, no? Nella vita di ognuno di noi, dal bambino al ragazzo, all'adolescente, all'adulto, all'anziano, che chiaramente si è evoluto, involuto.
0: Scusami, da te arrivano anche bambini che devi mettere tra virgolette a dieta, cioè
5: io a dieta bambini, tra virgolette. Sì, allora, diciamo che io metto tutti a dieta. però nel mio concetto di dieta, che è il concetto di dieta nella scienza dell'alimentazione, cioè esiste una dieta fisiologica che tutti dobbiamo seguire, a prescindere se siamo in un peso corporeo al di sopra o al di sotto, quindi perché tutti mangiamo, quindi tutti dobbiamo seguire un nostro stile alimentare che si chiama dieta. Poi la dieta può essere adeguata quantitativamente e qualitativamente o può non esserlo. Se non lo è, chiaramente quello che io faccio è aggiustare una dieta fisiologica quantitativamente e qualitativamente per far sì che quella persona non vada oltre il suo fabbisogno energetico giornaliero, il suo fabbisogno nutrizionale. Quindi diciamo che dietro poi c'è un approccio educativo, perché proprio questa giornata che io ora farò al CONI lunedì 19 dalle 8:30 alle 13:30, chiaramente mi permetterà di far capire come l'approccio educativo diventa importante per salvaguardare il piacere del cibo.
2: Ecco, e qua veniamo adesso alla giornata per cui diciamo siamo oggi qua riuniti per parlarne un po', per destare curiosità per chi volesse parteciparvi, anche insomma per spiegarne il senso. Quindi dicevi, questa giornata si chiama La scienza dell'alimentazione dietro il piacere del cibo, puntini puntini puntini, o Il piacere del cibo dietro la scienza. Questo è, diciamo, il sottotitolo della giornata. Quindi io comincerei da qua e poi raccontaci un po' come si sviluppa e quali saranno i temi trattati durante, diciamo, questa mattinata.
5: Allora, è chiaro che è un titolo provocatorio, già il punto interrogativo che pone una questione, insomma, è dà l'idea di un titolo provocatorio, di un gioco di parole, ma l'intento è ben altro, no? L'intento è quello di superare questa dicotomia scienza-piacere, questa dicotomia tra il dovere della salute e il diritto al piacere, e attraverso un viaggio che noi faremo nella prima sessione con il piacere del cibo dietro la scienza, nella seconda sessione dopo il break del convegno, la scienza dietro il piacere del cibo, e quindi poi portarci a casa dei messaggi che probabilmente ci aiuteranno un pochettino ad attenzionare, spero, maggiormente qualcosa rispetto ad altro. Sono partita con un intervento dell'antropologo, in pratica ha detto volgarmente: il cibo che siamo, che gustiamo, cioè come l'esperienza del cibo va vissuta tra una necessità, un bisogno fisiologico e il gusto. Quindi partiamo con l'antropologo a, diciamo, con il professor Ernesto Di Renzo dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, a capire un po' anche l'importanza del piacere che è dietro il cibo. Dopodiché però mi sono posta la domanda: ma perché ci piace mangiare? Sarebbe carino che chi ascolta capisce anche che cosa succede quando noi introduciamo cibo nella cavità orale. Si produce dopamina, che è un neurotrasmettitore, cioè è una sostanza chimica che viene prodotta dalle cellule nervose per poi mandare i segnali al muscolo, alla ghiandola, e quindi in pratica poi avere anche segnali metabolici nel nostro corpo. Quindi diventa importante capire anche questo sistema di ricompensa. D'altronde noi sappiamo benissimo che a volte il cibo diventa gratificazione. Perché diventa gratificazione il cibo? Proprio grazie alla produzione di neurotrasmettitori, che oltre alla dopamina c'è la serotonina e l'endorfine, cioè ormoni del piacere, insomma, gli antidepressivo, serotonina, ormone del piacere e l'endorfine. E qui ne parlerà la dottoressa Nunzia Liguori del Ministero della Salute. Dopodiché ho detto: ma solo a noi piace mangiare? Ma no, piace mangiare anche ai batteri. ma non solo batteri, virus, che fanno parte del nostro microbiota intestinale. Quindi attraverso noi mangiano anche i batteri, e se noi mangiamo male, mangiano male anche i batteri però ce lo rimandano indietro con un feedback negativo, perché poi pancia gonfia, diarrea, o con una condizione di disbiosi, che chiaramente questa la dice lunga. Ma non solo, i batteri producono, intervengono indirettamente anche nella produzione di serotonina, di dopamina e anche di GABA. Quindi in qualche modo intervengono anche nel crearci un piacere. Dico indirettamente, perché non la serotonina e la dopamina prodotta dai batteri non supera la barriera ematoencefalica del cervello, però ci sono vie indirette per cui poi vengono in qualche modo coinvolti. Questa è la prima sessione, e qui chiaramente quindi abbiamo un po' sviscerato cosa c'è insomma dietro la scienza. C'è il piacere del cibo, poi abbiamo la scienza dietro il piacere del cibo. Cibi ultraprocessati, seconda sessione. L'illusione del piacere del cibo. Perché? Perché l'industria alimentare, attraverso un'ingegneria alimentare, ha inserito negli anni una concentrazione di zuccheri, grassi e sale più, insomma, che poteva occorrere o non occorrere, ma anche per la conservazione, diciamocelo chiaramente, è normale che vengano aggiunti, o anche per i grassi danno morbidezza ad un prodotto, quindi insomma ci sono delle spiegazioni anche tecnologiche, che questi cibi ultraprocessati ci fanno raggiungere il bliss point, cioè quel picco di beatitudine, di gratificazione, e quindi noi poi siamo tentati a consumarne di più per poter ripetere quel sistema di ricompensa e di piacere nel cibo del nostro cervello, e sentire chiaramente di nuovo quella gratificazione che abbiamo sentito precedentemente. Poi, allora, una maggiore quantità di cibi ultraprocessati può portare all'obesità. Oggi e al diabete, malattie metaboliche. Oggi siamo nell'era del GLP-1, non mi dite che non si conosce lo Ozempic, il Mounjaro, ormai vanno tanto di moda. Sono cioè dei farmaci efficacissimi nella perdita di peso, questo bisogna dirlo, perché in pratica ci consentono in qualche modo di ridurre l'introito calorico, perché abbiamo una sazietà maggiore, ma soprattutto ci permettono di produrre più insulina, che chiaramente in qualche modo il problema del soggetto diabetico è non produrre insulina. Quindi capite benissimo che per un soggetto diabetico questi farmaci sono un toccasana, tra virgolette. Però attenzione, alcuni soggetti obesi è stato visto che hanno riferito che hanno perso il piacere del cibo nel mangiarlo. Questa è la prima questione, ma soprattutto food noise, cioè il rumore del cibo. A volte noi pensiamo sempre al cibo, cosa mangio, apro il frigorifero, che cosa c'è, che cosa... Questo che è diverso dal disturbo del comportamento alimentare, anoressia, bulimia. Il
0: questo
5: food
0: è tipo una, cioè,
5: un pensiero
0: nervoso,
5: ossessivo, nervosa. Un pensiero che ci rimugina nella mente, e quindi questi farmaci riducono questo food noise. Quindi questa è la prima condizione che voglio chiedere all'endocrinologo. L'endocrinologo è Massimiliano Caprio, dell'Università San Raffaele di Roma. Non ho detto la precedente relatrice che parlava sui cibi processati, che è la professoressa Giovanna Trinchese, professore associato di fisiologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II. E la seconda domanda che vorrei fare a Massimiliano Caprio è: ma dopo che abbiamo smesso questi farmaci, siamo dimagriti, siamo tutti contenti e va benissimo, e qui cosa succede? Il nostro organismo può sempre riprendere peso abbastanza facilmente se noi, diciamo, in qualche modo li interrompiamo?
0: Riprendiamo i vecchi stili, diciamo.
5: Esatto. Allora dobbiamo imparare a mangiare, ecco l'approccio educativo, imparare a fare delle scelte. Ultima relazione che non poteva mancare è il piacere in movimento. perché anche l'attività fisica ci può aiutare a modulare, soprattutto nel passaggio da ho fatto una dieta e sono dimagrita, ho preso un farmaco e sono dimagrita, ho fatto un trattamento di psicoterapia cognitivo-comportamentale e sono dimagrita e va tutto bene, perché poi questi sono i trattamenti di un obeso, di un soggetto obeso, ci aiuta a spostare, a fare uno shift, a spostare da un punto di vista metabolico la mia produzione di energia a partire da carboidrati o da grassi, a seconda chiaramente del gesto atletico, del gesto fisico e dell'attività che io svolgo, quindi attività aerobica, attività di resistenza, e di conseguenza questo ci consentirà alla fine, cioè io credo, non so, non voglio ora rispondere alla domanda, ma che mi sono posta come momento di sensibilizzazione nel territorio, ma mi sono posta chiaramente come domanda questa domanda, perché voglio che passi anche alla scuola, quindi studenti che parteciperanno, nutrizionisti, operatori, medici, dirigenti, docenti, perché poi gli educatori fanno da ponte tra la scienza e il piacere. Questo è un'altra, è una figura, l'educatore, che si esprime in diversi modi, che può fare da educatore, può in qualche modo trasmettere qualcosa e anche emotivamente, in modo tale che chi ascolta la fa propria e si sensibilizza verso quella scelta, perché poi fondamentalmente bisogna scegliere il connubio scienza piacere.
6: Allora, che ci sia questo connubio, che questa cosa sia giusta e tutti dovremmo imparare a svolgerla, e questo è ovvio, però diciamo cozziamo anche un po' con un tenore di vita frenetico, per cui nel momento in cui il nutrizionista ti dice devi mangiare 20 grammi di qua, 20 grammi di là, cioè tutte queste cose pesate e rimesse a posto eccetera, è più difficile per la famiglia, è più facile dire ok, mangiati questo panino, questa cosa, che è più sbrigativa, oppure ovviamente in una famiglia uno ha un problema, uno ne ha un altro, una mamma non si può mettere a fare una cucina, c'è anche questo,
5: no, deve vedere. Essere una cucina,
6: un'unica
5: deve cucina. Essere esatto, un'unica cucina,
6: un unico per cui è difficile,
5: a meno che non ci sono delle condizioni
6: particolari. Però è difficile riuscire a organizzare una cosa del genere.
5: Allora, indubbiamente è difficile. Indubbiamente è difficile, nessuno lo mette in dubbio. È una complessità nella complessità quotidiana.
2: No, volevo fare un'altra domanda a Titti, perché siccome abbiamo pochissimi minuti, così risponde a tutte e due, io non interrompo di nuovo. La domanda di Iaia, la mia, in conclusione, parlavi di farmaci per dimagrire, ovviamente hai fatto riferimento all'obesità e lì ci sta tutto, ma questi farmaci li stanno prendendo anche persone che non sono obese, ma li usano semplicemente per dimagrire, come scorciatoia, e vorrei il tuo parere da insomma biologa, da nutrizionista, anche per chi ci ascolta, se questi farmaci, diciamo, è utile prenderli anche quando non sei obeso, o se invece ci sono dei rischi correlati, se puoi rispondere così.
5: Allora,
6: scusami, è l'ultima cosa. Allora, questi farmaci si danno agli obesi, ma
5: diabetici, proprio sì, per essere onesti, esatto, è proprio è nato dal diabete.
6: Okay. Io ho sentito un programma che dice che comunque danneggiano alcune cose, per chi non è diabetico, diciamo, prenderli può causare dei danni, diciamo, per quanto riguarda il pancreas, cioè bisogna stare un po' attenti perché possono avere delle controindicazioni, però in un'altra trasmissione ho sentito invece che possono aiutare, per esempio, il cuore, chi ha problemi di infarto, ci sono, perché adesso stanno studiando le varie cose.
5: Allora,
6: ma dico, a prescindere da quello a cui fa male o meno male, prima di arrivare all'obesità, molte volte uno perché prende questo farmaco? Perché vorrebbe avere un risultato
5: immediato.
6: immediato, non è, quando fai, diciamo,
5: più rapido,
6: un pochino più rapido, perché sei anche più invogliato a continuare a fare qualcosa. Invece quando fai un, diciamo, una dieta normale, ti rendi conto che per perdere, dico, per dire, 300 grammi ci hai messo una settimana, basta che ti mangi una pizza, ti sei giocato quello che tutti i sacrifici fatti per di una settimana. Questo è quello che c'è un metodo per evitare di, diciamo, di fare una lunga dieta e perdere, diciamo, mano ma giustamente poco, ma in maniera definitiva, una cosa che ti dia una soddisfazione maggiore, diciamo, per continuare a fare questa dieta.
5: Allora, allora sono tre domande, insomma. Allora, partiamo un pochettino dalla prima, no? Cioè, è difficile per le famiglie mantenere una organizzazione della giornata alimentare in un certo modo. Allora, diciamo che potrebbe diventare meno difficile se alcune abitudini alimentari sono seguite da tutto il nucleo familiare, quindi la cucina è una, pertanto io devo cucinare e di conseguenza utilizzo delle quantità diverse a seconda se c'è il papà, la mamma e i figli, perché bisogna fare una distinzione. Ma qualitativamente, in un nucleo familiare, il menù rotatorio dei secondi piatti che devono essere utilizzati è quello, cioè, voglio dire, deve combattere poi con il gusto dei componenti del nucleo familiare, perché c'è chi non piace il pesce, a chi non piace i legumi, a chi invece piace maggiormente solo la carne o il prosciutto crudo o la mozzarella. Insomma, chiaramente è questo che bisogna in qualche modo contrattare in un nucleo familiare, stabilire una pianificazione e cercare poi di mantenere anche nella variabilità della settimana. Non è che dobbiamo fare lunedì sempre lo stesso alimento, martedì sempre lo stesso alimento, altrimenti diventa monotono. Mantenere però una frequenza di consumo che, se si impara attraverso un percorso educativo, poi lo si fa. Il bambino va a mensa? Ok, il bambino va a mensa, si sa perfettamente il menù della mensa, in base al menù della mensa la sera faccio qualcosa di diverso, quindi conoscere il menù della mensa per scegliere la sera. Questo per quanto riguarda la difficoltà.
6: Tu parti sempre dal fatto che i bambini poi possano mangiare tutto. Bambini,
5: no, non
6: oggi
5: mangiano
6: come
5: tutto,
6: oggi io vedo,
5: ma non
6: che mangiano
5: tutto.
6: Pochissime
5: però,
6: verdure, poche
5: allora,
6: cose.
5: Però posso dirti una cosa, il bambino che non mangia tutto, devi offrirgli 9-10 volte quello stesso alimento in modo diverso e alla fine ti può dire di sì. Questo sono gli studi scientifici a dirlo. Quindi devi provare quell'alimento che non mangia, glielo fai mangiare in altro modo. E questa è un'altra cosa, e che richiede tempo, e su questo sono d'accordo, lo puoi fare la sera invece che a pranzo, perché a pranzo una donna lavora. Cioè, chiaramente queste sono delle... I farmaci sì, purtroppo il problema è che questi farmaci, che sono, lo ribadisco, efficaci anche per quanto concerne le malattie cardiovascolari e le malattie metaboliche, perché poi il diabete è molto legato all'obesità il più delle volte, e l'obesità può sfociare nel diabete, quindi insomma è normale che anche la steatosi epatica, perché no? Cioè, sono efficaci per quanto riguarda una condizione patologica. Ma quando una persona ha solo un accumulo di tessuto adiposo, è in una condizione di sovrappeso, di medio grave entità, deve perdere 10 kg, voglio dire, io forse ci penserei su prima di prendere il farmaco, tanto prima o poi io dovrò imparare a mangiare, dovrò imparare a fare, diciamo, a fare da ponte tra farmaco e poi non farmaco, dieta o non dieta. Quindi devo imparare a gestirmi, devo imparare a pensare quando mi siedo a tavola, se ho già mangiato la pizza in una settimana cerco di non mangiarla, poi può pure capitare una settimana in cui la mangio due volte, ma se è una cosa rigorosamente continuativa, questo mi comporta sicuramente dei problemi, e cioè dei problemi nel senso che potrei avere nell'ambito della settimana un introito calorico più elevato e di conseguenza potrei favorire un aumento del peso. Cioè, e quindi io direi che il gioco deve valere la candela. Ecco, questo è quello che che mi sento di dire, nel senso che se una persona utilizza un farmaco deve farlo perché è sotto controllo medico, non del biologo nutrizionista. Questa è un'altra cosa importante, io non posso darlo quel farmaco. Cioè chi viene da me e vuole lo Zempic, cioè semaglutide o tirzepatide, io non glielo posso dare. Ed è illegale questa cosa. Quindi il medico deve essere sotto controllo medico, che fa un protocollo, e chiaramente poi è chiaro che però non può farlo a vita e quindi deve imparare
6: certo,
5: a fare poi delle scelte, certo, per mantenere quel peso che ha acquisito.
6: Però la soddisfazione quando l'hai acquisito
5: è enorme, ma sicuramente, ma questo anche con la dieta mediterranea che
6: sì,
5: ti permette
6: sono i tempi che cambiano, capito? Cioè, vabbè,
5: il problema è che noi vogliamo tutto e subito, cioè, e questo è il problema
6: oggi come oggi, questa è la
5: questo è il problema è però invece forse come dovremmo un attimo avere un approccio anche un po' diverso, che è anche educativo nei confronti dei nostri figli.
6: Titti, allora io volevo riepilogare il convegno quando ci sarà, in modo che siamo in chiusura.
5: Allora, io vi ringrazio intanto per avermi dato questa opportunità di parlare della 46esima giornata mondiale dell'alimentazione. La scienza dell'alimentazione dietro il piacere del cibo o il piacere del cibo dietro la scienza? Si terrà a Formia il 19 ottobre 2026 presso il Centro Preparazione Olimpica CONI dalle 8:30 fino alle ore 13.
6: Ok. C'è un numero di telefono
5: che è il mio,
6: per...
5: in qualità di referente scientifico, 348-3571-698.
2: Okay. Allora Titti, specifichiamo a chi ci ascolta un'ultima cosa: l'ingresso è libero?
5: L'ingresso è libero, chiaramente previa per questioni di sicurezza, la sala del CONI dovrebbe contenere 200-205 persone, previa chiaramente capienza quindi, anche
6: alcuni devono prenotare.
2: Solo per capire se non c'è da fare una prenotazione.
5: Allora, sì, allora sul c'è un. Io solitamente ho messo un QR code all'interno della brochure. Se si inquadra il QR code, chiaramente si ha la possibilità di avere un modulo di prenotazione.
6: Okay, in modo
5: oppure
6: che...
5: può direttamente fare il mio numero di telefono e prenotare attraverso me.
2: Perché queste sono informazioni importanti per chi volesse venire, così anche voi avete contezza dei partecipanti. Allora, noi ricordiamo a chi ci ha ascoltato che abbiamo avuto con noi la biologa nutrizionista Maria Solis, che abbiamo chiamato Titti per tutta la trasmissione, per ragioni di amicizia e anche perché a Formia abbiamo già detto è conosciuta così. Allora, intanto a noi non resta che farti in bocca al lupo per la giornata, ringraziarti per essere stata con noi, ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito anche oggi, salutare Iaia e al prossimo mercoledì.
6: Ok, ciao Sira e ciao a tutti e
5: ciao
6: al prossimo.
5: A tutti e grazie.
6: Ok, in bocca al lupo per il convegno.
5: Crepi. O in bocca, o viva il lupo.
6: Certo. Allora, a mercoledì prossimo, sempre su Radio Formia.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Nascondeva in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Niccolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega. In particolare, connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal Governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francisca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Sera Bavolli Gaeta, Scherma Formia, Tekkendu Carangelo, Tekkendu Di Manno, Tekkendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il Centro del Movimento.

0: Moro. L'inaugurazione domani alle 18.30 con Mario Tribuzio Live, l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21.30, U2 Tribute. Venerdì poi alle 18.30 Marta e Blind Live. Alle 21.30 Kiss, sabato alle 18.30 Blues Acoustic Duo Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21.30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18.30 Luigi e Nicole Duo, alle 21.30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composte da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso ottenendo giudizi positivi anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa, Emanuele Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati. Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo.
1: Radio Formia informa.
0: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto di una partita equilibrata.
2: È stato un bel derby, un derby combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per il rigore sbagliato, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
3: Un spettacolo molto bello.
2: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora a questo sport, fare queste tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
5: Radio Formia, la tua amica di sempre.

Buona giornata, siamo a quota 14 di questo mese di ottobre, oggi mercoledì 14, dunque San Callisto primo Papa, poi Venanzio e San Gaudenzio. Ottobre è bello, ma tiene pronto l'ombrello, ecco, capito? Vabbè, si va per dire. Sono le freddure di Padre Divino questa qui. Intanto siamo all'appuntamento del programma del mercoledì, come sempre un buon ascolto da Radio Formia, come sempre musica.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. L'appuntamento per questo venerdì 23 di ottobre alle 20.30 si parte con la cena degustazione. Sua Maestà il Vermentino è presente, naturalmente al ristorante La Villetta Formia, che vi aspetta in via del Porticciolo Romano, località Gianola. Ulteriori informazioni come sempre allo 0771 72 31 13, numero storico, oppure le prenotazioni preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Antipasto, primo piatto, secondo piatto, accompagnato naturalmente dal vermentino con Montecicubi, con cantina Banfi e con cantina Seddi. Naturalmente questo è l'appuntamento cena degustazione venerdì 23 ottobre alle 20.30. Si parte al ristorante La Villetta Formia, via del Porticciolo Romano, località Gianola. Come sempre l'appuntamento è per questa cena degustazione.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nascondevi in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Niccolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega. In particolare connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francesca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Sera Bavolli Gaeta, Scherma Formia, Tekkendu Carangelo, Tekkendu Di Manno, Tekkendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il centro del movimento Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show. E per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composta da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso ottenendo giudizi positivi anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa e Manuel Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara che sono stati premiati. Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spiglio Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo.
3: Radio Formia informa.
2: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto di una partita equilibrata.
4: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per i rigori sbagliati, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
5: È un spettacolo molto bello.
4: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora in questo sport, fare questo tipo di partite deve essere soltanto un piacere.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Siamo dunque al secondo appuntamento del programma, il musichiere, come sempre il nostro buon pomeriggio e come sempre il nostro buon ascolto. Nino D'Angelo per iniziare con Lynch & Steve.

Angelo con l'incertezza. Abbiamo il Zarillo insieme a Da Vinci, la proposta che fecero a Sanremo qualche tempo fa con 5 giorni. Lo ascoltiamo per salutare Civite e Giuliano. Intanto salutiamo anche Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente buon pomeriggio a voi e buon ascolto con 5 giorni.

0: trezzi mai.
1: Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo

5 giorni con Saldo Vinci Zarrillo, naturalmente insieme per salutare ancora una volta Civile e Giuliano, naturalmente salutiamo tutta l'intera famiglia ancora per passare ad altro, passiamo all'altro con Ciro Regione, appunto con un altro dei suoi momenti musicali, come ne stiamo parlando di Situ.

voce inconfondibile del nostro Mauro Nardi con Tutte le mie cose, il brano che abbiamo proposto a Emma. Per salutare Rossana e Franco, salutiamo Gabriele e Giuseppe Testa, insieme naturalmente a Giulia, Ermedia e a Tullio. Il nostro buon pomeriggio, Emma, con questo L'amore non basta.

Prodogno, naturalmente Alberto Selli, ironico a metà e con Pupate, questo è il brano ascoltato. Andiamo a riascoltare la voce di Ornella Vanoni con Un sorriso dentro un pianto, questo è il brano.

Bel brano di Gianni Fiorillino da Mantengo le promesse con Stage Balian ancora, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Uno splendido momento musicale ce lo propone Ron e andiamo a salutare Gina e Salvatore con questo Non abbiamo bisogno di parole.

Piazza San Marco, naturalmente Annalisa e insieme a Marco Mengoni l'abbiamo proposto il momento musicale. Prima di passare alla pubblicità andiamo a salutare Alberto e Lidia, il nostro buon pomeriggio, come sempre.

0: Una rosa e un bacio con il Galassi per salutare Lamberto, salutiamo Lidia naturalmente e adesso è tempo di pubblicità. Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Questo è Francesco Gabbani, Summer Funk, il brano proposto. Allora andiamo avanti per salutare anche il nostro carissimo Alessandro da Spigno. Salutiamo mamma Carla e papà Pasquale con il Salda Vinci e poesia, uno dei momenti ultimi del nostro Salda Vinci. Credo che sia uno degli ultimi momenti del Salda Vinci che dovrebbe arrivare. È sparito? Beh. Allora vediamo un po' che cosa è successo, è sparito il Salda Vinci. Allora lo mandiamo tra poco, intanto adesso andiamo a riascoltare un momento musicale molto richiesto.

brutto la vecchiaia, dice il nostro Tore Di Marti. Ancora un momento, questa è una trama della Calabrese, naturalmente ci sono più versioni di questo brano, come già abbiamo detto qualche volta. Allora, risalutiamo Alessandro insieme a mamma Carla e papà Pasquale, un saluto all'intera famiglia con questa poesia che ci propone Sal da Vinci.

Poesia è una baciata che Salve Vinci ha proposto insieme naturalmente a The Colors, Rossetto e Caffè. Lo ascolteremo tra poco, il momento musicale. Intanto andiamo a salutare Enza, salutiamo gli amici di Santo Gianni e Gianola con Jimmy Fontana, Bella, Sdraiata e Sola.

Ci risolve, vince il suo momento, naturalmente. Questo qui, Rosetto Caffè, l'ha riproposto insieme ai Colors. Allora, andiamo avanti con le canzoni del jukebox degli anni 60 con lo Marcello Feriel. Andiamo a riascoltare Quando calienta il sol, che mandiamo per salutare Angela e il nostro Tonino Scipione. Buon ascolto, musica.

Tanto caliente il sole, appena naturalmente una cover dei Marcello Rigual. Ecco, allora, quando caliente il sole, sulla falsa riga di Maria Elena, che ascolteremo nel corso delle nostre trasmissioni prossime. Allora, il momento musicale l'abbiamo mandato per salutare, naturalmente salutiamo Angela e salutiamo Tonino Scipione tra poco, il nostro non stop musicale, ma prima andiamo a riascoltare un altro tipo di poesia. Poco fa l'abbiamo mandata da Da Vinci, ma questa volta la mandiamo da Don Bachi, poesia, un classico della produzione di Don Bachi, che mandiamo per salutare naturalmente Velia, buon pomeriggio, naturalmente poesia, Don Bachi, poi il nostro non stop.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Questo è dunque il saluto per gli amici della pubblicità. Siamo arrivati al consueto non stop musicale. Come sempre, il nostro buon ascolto e alla prossima.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Benvenuti da Sandro Giunti. Nascondeva in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Niccolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega. In particolare, connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing, quindi accessibili in condizioni sostenibili, costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francesca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Serra Bovolli Gaeta, Scherma Formia, Tekkendu Carangelo, Tekkendu Di Manno, Tekkendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il centro del movimento Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show, e per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio Live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composte da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso ottenendo giudizi positivi anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa e Manuel Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo.
8: Radio Formia informa.
7: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto di una partita equilibrata.
9: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per il rigore sbagliato, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
10: Un spettacolo molto bello.
9: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora a questo sport, fare queste tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
7: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: più.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Noi due siamo bravi.

0: sai, però boh, meglio di no.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: e non la lasci.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo,

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nascondevi in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Niccolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega. in particolare connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il festival della narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francisca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Sera Bavolli Gaeta, Scherma Formia, Tekkendu Carangelo, Tekkendu Di Manno, Tekkendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il centro del movimento Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show, e per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio Live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composta da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso, ottenendo giudizi positivi, anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa e Manuel Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo.
4: Radio Formia, informa.
3: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto in una partita equilibrata.
5: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per i gol sbagliato, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
6: È un spettacolo molto bello.
5: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora in questo sport, fare questi tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
3: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Buonasera, buonasera, eccoci qui pronti, puntuali, 18 e 14 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Io sono Francesco Vaccaro e do a tutti voi il benvenuto, pronti a decollare in questo pellegrinaggio, questo peregrinare libidinoso tra i dischi, tra le tracce, attraverso le storie, gli aneddoti delle band, degli artisti che li hanno creati. Quindi, in poche parole, benvenuti a Good Times. Due ore in compagnia, con tanta voglia di ascoltare buona musica, e quindi perché perdere ulteriore tempo? Innanzitutto, chi ci ascolta da sempre lo sa che noi partiamo questo nostro viaggio musicale attraverso i dischi, soprattutto dando il là a questo appunto, a questa esplorazione, tramite una traccia che apre un disco. E il disco di oggi è del 1971, ad opera di una band composta da Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle e Kate Moon. Sto parlando degli Who, che rompevano proprio la porta degli anni 70 con questo Who's Next, che iniziava con un brano a dir poco leggendario, questo qui.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. A Frosinone, in centro città, per traffico si sta in fila su via Aldo Moro da via Arno fino alla rotatoria Mateis e su via di Burtina, via Maria e via Roma nella stessa direzione. Ancora code interessano via Perfiuggi, la Casilina Nord e la statale Montilepini in direzione rotatoria Brunella. Fuori città si rallenta sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Latina, rallentamenti che interessano via Piave e via dei Monti Lepini, in entrata verso Latina Centro. Fuori città consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla statale Appia code in località Tor Tre Ponti in entrambe le direzioni. Sulla via Pontina, per chi viaggia verso Latina, si rallenta da via dei Rutuli ad Aprilia. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

ci stava proprio bene dopo gli U2, la chitarrona di Ivan Graziani con questo Fuoco sulla collina, grande, grande pezzo tratto dal suo disco Agnese Dolce Agnese. Meraviglioso paroliere Ivan Graziani, anche se questo pezzo qui è scritto da Mogol, e soprattutto ricordiamo un grande chitarrista, in questo pezzo l'abbiamo potuto apprezzare ampiamente. C'è una versione live di questo brano Fuoco sulla collina, tratto da un suo disco live, di un album dal vivo di Ivan Graziani chiamato Parla Tu, e il lato B di quel disco si apre proprio con una versione molto dilatata, 6 minuti abbondanti di Fuoco sulla collina, con questa chitarra estremamente in risalto. Vi consiglio di andarvela ad ascoltare. A proposito di dischi bellissimi, che qui sono solo quelli che ascoltiamo durante Good Times, adesso ne arriva uno che ha anche una portata storica molto importante, perché rappresenta un esodo in tutti i sensi. Stiamo parlando di uno degli artisti più iconici, più impegnati anche a livello sociale, Bob Marley, che nel 1976 in Giamaica aveva subito un attentato, aveva, insomma, stava per essere ucciso, e andò quindi a rifugiarsi in un certo senso in Inghilterra, e realizzò uno dei suoi dischi più belli, questo Exodus che ci andiamo ad ascoltare adesso. Tante gemme da questo disco qui: Waiting in Vain, Jammin', e per esempio la title track Exodus, che ci ascoltiamo proprio ora.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

inconfondibile questa voce roca, quella di Tom Waits, questa raucedine segnata dal barbone e dalla vita, i lirismi taglienti, le sfumature jazz che hanno reso un instant classic il disco che abbiamo appena ascoltato, Blue Valentine del 1978, dal quale abbiamo pescato questa Wrong Side of the Road, il lato sbagliato della strada. Voi invece siete sul lato giusto dell'etere, mi viene da dire, all'ascolto di Good Times sulle frequenze più giuste, quelle di Radioformia, che potete ascoltare ovviamente in FM, che potete ascoltare in DAB e, perché no, sul sito www.radioformia.it. Approfitto ovviamente per salutare tutti coloro che si fossero messi all'ascolto di Good Times, il nostro bel programma. Abbiamo iniziato circa una ventina di minuti fa. Un saluto specifico lo faccio a Valerie, che ci sta ascoltando da Agropoli, da un bellissimo tramonto sul mare della ridente cittadina campana, e mentre ormai vediamo le ombre che si allungano qui dalla finestra, già è già buio, le giornate si stanno accorciando in una maniera inesorabile, però vabbè, dai, noi ci consoliamo con la musica, ci consoliamo con la rispettiva compagnia che ci facciamo qui in queste due ore, soprattutto con questa nostra rivoluzione di bellezza, perché ascoltiamo musica meravigliosa, parliamo di artisti eccezionali, insomma questa è la nostra regola aurea di Good Times. E a proposito di regole d'oro, ne arriva una proprio adesso, direttamente dalla Scozia, Biffy Clyro con That Golden Rule.

Che brano leggendario questo White Room dei Cream, direttamente dal loro disco del 1968 Wheels of Fire. Devo dire che è stata una bella doppietta ad alto contenuto chitarristico, qui con la chitarra di Eric Clapton eccezionale, ma anche la sezione ritmica Ginger Baker, Felix Pappalardi, grande, grande band di Cream, Jack Bruce alla voce, ricordiamoli tutti, disco molto molto importante. Dicevo, una doppietta ad alto tasso hard rock con i Biffy Clyro prima e la chitarra di Simon Neil a farne da padrona in quella That Golden Rule. Cambiamo completamente atmosfera, adesso un binomio di brani, devo dire, morbidissimo. Prima i Mattia Bazar con questa Solo Tu e poi a seguire i Delegation, ma partiamo con la band italiana.

Bellissima, suadente questa Oh Honey dei Delegation 1979. È stato proprio questo il pezzo che fece raggiungere l'Hit Parade americana per la prima volta al trio musicale britannico, con questo veramente sapore di R&B, disco, anche un po' soul. E beh, ascolteremo tante altre cose, perché sapete che un po' il leitmotiv di Good Times è un po' la disco music, che è sempre presente dal titolo, insomma, Nile Rodgers, gli Chic, Good Times, prendiamo il titolo, prendiamo la base, la sigla da quel pezzo meraviglioso. Adesso però torniamo a ambienti sicuramente un po' più rockettari, principalmente, anzi specificatamente grunge, con un disco che mi piace tantissimo, Super Unknown. Sto parlando di Soundgarden, che andiamo ad ascoltarci con questa Fell On Black Days.

un vecchio pescatore non può più, porta la barca a remi fin laggiù, se guarda il mare suo con nostalgia,

Il religioso silenzio, questa poesia di Franco Califano, veramente un artista che ha scritto tra le più belle canzoni per sé e per gli altri, ma che poi ha inaugurato una nuova versione poi della canzone romana, portandola al di fuori da quelle che erano le tematiche di accoltellamenti, di persone che annegavano nel Tevere, portandola al di fuori del gorgheggio anche. Veramente è riuscito a esprimere emozioni e sensazioni in una maniera incredibile, dando poesia appunto alla quotidianità. E poi questa malinconia, questo sentimento che più di tutti ha descritto e ha cantato nelle sue canzoni, la noia, la malinconia, veramente eccezionale. Brano tratto dal suo secondo album, Secondo me l'amore, questo è il titolo del disco dal quale abbiamo ascoltato la canzone È la malinconia. I primi dischi di Franco Califano, veramente vi consiglio di ascoltarli attentamente, sono una raccolta di gemme preziose che è sempre utile e è sempre importante ascoltare, riascoltare, riscoprire, veramente fondamentale. Passiamo a un altro gruppo di artisti altrettanto fondamentali, altrettanto innovativi, sto parlando dei Japan, che ce li ascoltiamo proprio con uno dei loro pezzi più famosi, Gentlemen Take Polaroids.

0: in entrata verso Latina Centro. Fuori città, consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla statale Appia, code in località Tor Tre Ponti in entrambe le direzioni. Sulla via Pontina, per chi viaggia verso Latina, si rallenta da Via dei Rutuli ad Aprilia. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.

come non volare con la chitarra di Jimi Hendrix, un intro pazzesco, quella di questo brano del 1966, Little Wing, piccola ala, che veramente ci fa volare verso, quasi verso altre dimensioni. E a proposito di piccole ali, chi invece ha un'apertura alare molto molto grande è l'Albatros. Pensate che collegamento sto facendo. Perché? Perché il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare viene da un disco chiamato appunto Albatros, dei Big Wreck, questa band hard rock americana, canadese, capitanata da Ian Thornley alla voce e alla chitarra, tra l'altro un timbro che vi ricorderà molto Chris Cornell di Soundgarden, che abbiamo ascoltato un po' di tracce fa. Ce li andiamo a sentire proprio adesso con un pezzo dal titolo Control.

0: bella oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Nascondeva in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che ha raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Nicolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio Minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega. In particolare, connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. La presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal Governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione. Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francisca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfo Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Sera Bavolli Gaeta, Scherma Formia, Tekendu Carangelo, Tekendu Di Manno, Tekendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il Centro del Movimento, Sport Storie, Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show. E per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18.30 con Mario Tribuzio Live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21.30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18.30 Marta e Blind Live. Alle 21.30 Kiss, sabato alle 18.30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21.30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18.30 Luigi e Nicole Duo, alle 21.30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composte da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso, ottenendo giudizi positivi, anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa e Manuel Leonora, Vincenzo Fere, Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara, che sono stati premiati. Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: È soddisfatto l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista l'allenatore della polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia.
3: Stefano Schiagamazza, allenatore della Polisportiva Gaeta. Un pareggio che sembra il risultato giusto di una partita equilibrata.
4: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per i rigori sbagliati, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol al 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
3: È un spettacolo molto bello.
4: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport, per chi lavora in questo sport, fare queste tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
1: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Disco Boy per ritornare in diretta dopo le notizie della redazione. E a proposito di Disco Boy, ragazzi appassionati di disco music, non so se a proposito, però è tornato qui a trovarci in questo esordio stagionale Davide.
1: Per il ciclo A volte ritornano.
0: A volte ritornano, playlist. Meno male.
1: Si torna sempre sul luogo del delitto.
0: Oppure si torna dove si è stati bene.
1: Anche quello sempre, quello sempre. Quindi buonasera Radio Formia, buonasera a tutti quanti voi all'ascolto, buonasera a te Francesco, un piacere ritrovarti.
0: Ma veramente,
1: hai sentito la mia mancanza Francesco?
0: No, come si poteva, come non si poteva. Le telefonate non le ho più prese.
1: Basta,
0: ti dico,
1: guarda,
0: solo questo.
1: Io ti chiedo scusa per tutte queste
0: assenze sul registro, ma
1: che sono arrivati, ma ci sono, ecco, ci sono ancora vivo e lotto insieme a voi. Ma comunque, caro Francesco,
0: sì, dai, raccontiamoci un po' di
1: gossip. Infatti, quanto tempo è trascorso? Partiamo.
0: È passata un'estate, cioè c'è stata un'estate di silenzio.
1: Un'estate fa.
0: Abbiamo sentito Califano un po' di canzoni.
1: Vedi,
0: fa.
1: Califano torna sempre. Ti abbiamo lasciato single.
0: No, cioè, mi ritrovate single, non è cambiato niente.
1: Ma come? Neanche durante il periodo estivo.
0: Ma a parte che ho avuto il piacere di salutare qualcuno che ci ascolta in diretta, quindi
1: no, tutto molto bene.
0: Però torniamo lì, insomma.
1: Mi dispiace perché pensavo ormai di aver risolto, diciamo, un lavoro, mentre invece devo ancora lavorare.
0: Invece no, sì,
1: e dobbiamo piazzare questo ragazzo.
0: Anima libera.
1: Anima libera?
0: Sì.
1: Libera e felice?
0: Sì.
1: Vabbè, ma tanto prima o poi, tranquillo, prima o poi in qualche continente andremo. In qualche continente andremo.
0: Ma noi abbiamo viaggiato con la musica tanto, però viaggiamo anche in generale, insomma.
1: Viaggiato con la musica, qual era il tema di oggi?
0: Allora, il tema di oggi, sai che non c'era, però alla fine è venuto fuori che abbiamo sentito un po' di chitarre nel corso degli anni, un po' di stili, un po' di veramente chitarristi iconici che come sempre poi ci portano a un finale molto ballerino, discotecaro, a cui siamo giunti poche canzoni fa.
1: È arrivato quindi il momento della dance floor?
0: Eh sì, guarda, oggi devo dire c'è un pezzo che ti stupirà, la chiusura di oggi.
1: Addirittura?
0: Sì, perché secondo me qua parte proprio il momento discoteca, anche un po' tamarrina.
1: Addirittura? Noi pensavo che andavi con la disco music.
0: L'abbiamo fatto, ma adesso proprio dilaghiamo, esageriamo. I Chemical Brothers, e questa la sai sicuro, si chiama Galvanize, già ti galvanizzi.

0: You can't always get what you want, cantavano i Rolling Stones in questa canzone che dice non puoi sempre avere quello che vuoi, ma se ti impegni forse alla fine vedi che ce la fai. Che è un bel pensiero.
1: Importante crederci e arrendersi mai.
0: Bravo, sì sì.
1: Facendo una citazione molto alta.
0: Bella, di chi è?
1: Super Simo.
0: Ah, ecco.
1: Simo Aventura.
0: Sì, sì, mi ricordo me l'avevi citata varie volte. Vedi? Però non avevo afferrato chi fosse l'autore.
1: Vabbè, ma perché tu, io sono molto più pop.
0: E di me, tu invece, sì, sì,
1: Tu sei, voli alto, tu voli alto.
0: Però... Alzo perché, diciamo.
1: Perché? Alzo perché? Perché? Alzo perché? Ecco la domanda. Così le lasciamo volare.
0: Ma sì, mi piace che ci salutiamo poi con questa riflessione quasi colta.
1: Guarda, però io prima di andare via non posso non citare, seppur comunque ormai siamo proprio in conclusione, siamo in conclusione ormai di quello che è diventato un tuo appuntamento fisso, dove ciò che c'è proprio il pubblico femminile,
0: che
1: veramente le ascoltatrici, veramente. È proprio per voi, care ascoltatrici, all'ascolto di qualsiasi età, l'importante maggiorenni, giusto? È quello, sì.
0: Insomma, qualsiasi età, passione per la buona musica non hai età, quindi
1: vabbè, ciaone. 0771 21 18 9. Come potevo andar via senza ricordare un mio must?
0: Anche per le prossime volte segnatevelo, perché magari io non lo dirò.
1: È il nostro numero di centralino di Radio Formia.
0: Esatto.
1: 0771 21 18 9. Potete telefonare soprattutto durante la diretta di Francesco e lui chiacchiererà con voi.
0: Come no? Come no?
1: Fatevi tutte le domande
0: con molto
1: che
0: piacere,
1: volete.
0: Veramente disquisiamo. Se volete portare qualcosa da mangiare, che cosa che non è mai successa finora,
1: mai ti trascurano.
0: Trascurano.
1: Perché secondo me, perché sanno che ci tiene la linea,
0: e quindi capito? Questo, ma non lo so, non la vedo. Ma a proposito, noi adesso stiamo organizzando, c'è Gaia che salutiamo, magari ci sta ascoltando in radio. Se non ci sta ascoltando, punto di penalità. Noi dobbiamo decidere dove andremo a cenare oggi.
1: Allora, sappiate, diamo questa cosa in modo tale
0: Radio
1: che
0: Verità.
1: Radio Verità, quella che a me piace tanto, tu sai, proprio sì. Io sono ormai. Allora, tre persone.
0: Sì.
1: Io presente, Francesco e Gaia, questa sera saranno in giro per Formia.
0: Sì.
1: Ma non possiamo dirvi dove.
0: Dove?
1: Venite a cercarci.
0: Sì.
1: Trovateci. Ecco, in modo tale che conoscete anche Francesco.
0: Anche Davide, anche Gaia.
1: Ok, quindi saremo.
0: E ci hanno messo
1: giro...
0: così poco per riorganizzare questo rendezvous a tre, ecco.
1: Tre anni. Tre anni ci abbiamo impiegato per rivederci, un anno a testa.
0: Credo forse febbraio, non lo so.
1: Faceva freddo.
0: Ricordo
1: che l'ultima volta faceva proprio
0: freddo.
1: Tanto freddo.
0: Sì.
1: Quindi durante il caldo non ci siamo proprio riusciti a beccare. Vabbè, ma siamo fatti così noi. Che volete? Siamo insomma impegnatissimi. Siamo impegnatissimi.
0: Sì, quindi i sushi ce l'hanno bocciato.
1: Non possiamo dire, non dare troppe dritte, non dare troppe cose, perché sennò questi, i locali questi sono a forme.
0: Non ci troverete nei sushi bar.
1: Venite, no, sushi no. Hanno detto no, sushi no. Quindi saremo in un locale qui a Formia.
0: Sì.
1: Ok? Trovateci, venite. Noi magari...
0: Una caccia al tesoro.
1: Ma noi siamo anche accoglienti. Sì. Nel senso, volete fare una serata diversa, vi stanno annoiando.
0: Amicizia,
1: venite, vedete, no, ma guarda, noi ti abbiamo ascoltato. E mi unite anche voi al tavolo.
0: Sì. Poi
1: ci fa la romana, sappiate, già ve lo dico.
0: Chiacchieriamo, facciamo goccio, potete raccontare anche i problemi della vostra vita.
1: No, ma anche no, vi prego. Dai.
0: No, vabbè, cose belle, dai.
1: Parliamo di cose belle. Parliamo di cose belle delle nostre vite. I problemi per una serata lasciamoli fuori.
0: Accantoniamoli.
1: Accantoniamoci, facciamo un bel brindisi insieme. Quindi mi raccomando. Siamo nei locali, in un locale, non locale, noi facciamo un tour. Facciamo andare, no, ma siamo in un
0: vabbè,
1: locale.
0: Se va bene, se... vediamo come evolve.
1: Fino
0: però,
1: a che ore?
0: Poi, no,
1: non
0: lo so,
1: cazzo,
0: insomma,
1: devono chiudere,
0: però,
1: una certa devono chiudere, pure mercoledì, non è neanche il weekend che possono tirare fino a tardi. Quindi ci troverete tre di noi, facile.
0: Tre
1: dai,
0: uomini
1: dai,
0: e una gamba.
1: Dai. Perché
0: no.
1: Gaia
0: no, era, no, per una citazione colta.
1: Ah, va bene, va bene. Sì, no, vabbè, abbiamo fatto una citazione di un film. Comunque,
0: bella,
1: bello,
0: certo.
1: Veramente
0: sì,
1: un
0: sì,
1: film.
0: No, no, infatti,
1: okay.
0: Dico.
1: Vedo che vuoi chiudere.
0: No, io direi che è il momento, perché il languore c'è. Non abbiamo ancora deciso dove andare a mangiare.
1: Sì, ma ancora non c'è Gaia, quindi...
0: vabbè, ma intanto decidiamo, poi facciamo trovare cose fatte. Allora, ragazzi, io vi do appuntamento la prossima settimana. Mercoledì prossimo 18:15, le frequenze sono sempre quelle giuste, quelle di Radio Formia, non potete sbagliarvi. Un saluto da parte mia, da parte
1: anche sì, vi saluto, ciao da Davide, alla prossima, che non saprò quando sarà, io spero presto, però chissà,
0: l'importante è che good times è sempre nel cuore.
1: Ah, quello sì, sempre
0: ciao a tutti,
1: ciao.

0: era già amore.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo Jazz Train.
6: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonics, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal. Pentatonics dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonix in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono, ascoltando una formazione svedese. Loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

altro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Jazz Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

La cantante pianista canadese, nonché cantautrice Sarah McLachlan, con un suo brano come Angel, interpretato dal coro di appassionati, centinaia, devo dire, un progetto come Choir, fondato da due artisti come Nobu Adilman e David Goldman, che coinvolgono appunto persone che semplicemente sono appassionate di musica e di canto e li coinvolgono in questa realizzazione di eventi con artisti importanti, in questo caso con appunto Sarah McLachlan al pianoforte e voce con un suo brano dal titolo Angel.

Le voci di un quartetto afroamericano di Dallas, Texas, sono King's Return con un loro pensiero per un classico degli Earth, Wind & Fire come After the Love Is Gone. King's Return alla radio, siamo giunti a metà percorso. Un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, una puntata, ricordo, dedicata solamente alle voci umane con varie così derivazioni tra band, gruppi e solisti. E allora in Italia c'è un gruppo di ottimi musicisti, si chiamano Minuscolo Spazio Vocale, che rileggono un classico di Paolo Conte come Via con me. Minuscolo Spazio Vocale. 1, 2, 3.

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son

Lo Swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Dez Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Dez Napoli. Dalla musica partenopea di Dez Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, gruppo Versos.

I brasiliani da San Paolo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in radio su Just Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

0: In radio subito Gospel Choir, siamo così giunti al traguardo su Just Train, concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco, Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. Francesco Musica 1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Nascondeva in un rudere, in un terreno incolto alla periferia di Gaeta, uno zainetto con circa 2 chili di droga. È stato però sorpreso dalla polizia mentre recuperava la sostanza stupefacente, esattamente 1,8 kg tra hashish, cocaina e marijuana e altri strumenti per il taglio alla confezione di droga. È arrestato con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, finendo ai domiciliari. L'uomo, fermato dagli agenti del locale commissariato, un 36enne operatore turistico di Gaeta, appartenente ad una famiglia in vista della città, sarebbe però soltanto il terminale di un'organizzazione più grande dedita al traffico di stupefacenti nel sud pontino, con probabile base a Formia. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissario capo Crescenzo Pitiglio nel corso di un servizio mirato di osservazione che si è protratto dalla sera del 7 ottobre fino al mattino successivo, nelle adiacenze di un terreno incolto nel territorio comunale. I poliziotti hanno osservato i movimenti del 36enne che, raggiunto un rudere in un terreno incolto alla periferia della città, ha prelevato uno zaino nascosto tra materiali in disuso, un involucro che poi occultava sotto il giubbotto. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il giovane e recuperando lo zainetto con la sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, un involucro contenente cocaina del peso lordo di 289 grammi e un altro involucro contenente marijuana del peso lordo di 209 grammi, nonché materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti dell'indagato, assistito dall'avvocato Matteo Macari, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta. La vicenda non si esaurisce però con l'arresto del 36enne operatore turistico, che secondo gli inquirenti sarebbe soltanto l'anello di una catena più grande con ramificazioni nel sud pontino e collegamenti con Roma e Napoli. Le indagini della polizia stanno infatti proseguendo in varie direzioni per individuare e smantellare un'organizzazione più complessa dedita allo spaccio di stupefacenti che opererebbe da tempo nel mercato sempre fiorente del sud della provincia. È necessario avviare le progettualità per aderire al piano casa. La sollecitazione giunge dai consiglieri comunali di Minturno della Lega, Massimo Moni e Niccolò Graziano, i quali, in riferimento alla consultazione pubblica relativa alla raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, hanno proposto all'amministrazione comunale di attivarsi in merito. Nei giorni precedenti, hanno spiegato i due componenti del gruppo del Carroccio minturnese, è stata ufficializzata la consultazione pubblica gestita da Invimit per la raccolta di progetti immobiliari e contributi conoscitivi coerenti con le finalità del piano casa, così da costruire e dare contenuto concreto al fondo Housing Coesione, al quale sono stati assegnati i primi 100 milioni di euro. In particolare, attraverso questa importante misura, si mira a dare una risposta significativa al problema dell'emergenza abitativa, aggiungono i due consiglieri della Lega, in particolare connesso alla presenza sempre maggiore di fasce di popolazione, soprattutto giovani, impossibilitati ad accedere ad una abitazione in condizioni di libero mercato. Per tale ragione, concludono i due esponenti della Lega di Minturno, l'obiettivo è quello di garantire la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo esistente, di conseguenza la sua rifunzionalizzazione a canone sostenibile, in modo da offrire una innovativa e accessibile soluzione abitativa. la presenza di immobili destinati al social housing e quindi accessibili in condizioni sostenibili costituirebbe, secondo i due esponenti della Lega, una premessa sostanziale per il ripopolamento delle varie frazioni collinari del territorio. Diviene pertanto ancora più importante non perdere questa importante occasione offerta attraverso il piano casa dal governo nazionale. Da oggi a venerdì 16 ottobre Gaeta ospita la seconda edizione di Sport Storie Gaeta, il Festival della Narrazione, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Il programma comprende incontri con grandi protagonisti dello sport italiano, convegni e panel al Teatro Ariston e un villaggio dello sport diffuso, dove i più giovani potranno provare in prima persona 11 discipline insieme a società sportive, tecnici e atleti d'élite. L'evento vede la sinergia istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, della Regione Lazio, del CONI, del CIP Lazio, promosso dalla città di Gaeta con la partecipazione dei gruppi sportivi Fiamme Gialle e Fiamme Oro, presenti sia nel programma dei convegni sia nel villaggio dello sport. Tra gli ospiti figurano campioni olimpici, mondiali e di discipline importanti come Margherita Porro, Giuseppe Incocciati, Stefano Tilli, Massimo Bulleri, Giancarlo Tazza, Domenico Simeone, Elisa Di Francesca, Matteo Tagliarol, Luca Curatoli, Vito Dell'Aquila, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Roberto Camarelle e Giorgia Villa. Inoltre la rassegna comprende un ampio coinvolgimento delle associazioni sportive e scuole di danza del territorio, la Poligolfa Formia, la Servo 85, il Box Team, la Gaeta Gladiatores, Gaeta Sporting Club, Serapa Volley Gaeta, Scherma Formia, Tekkendu Carangelo, Tekkendu Di Manno, Tekkendu Fire, Sanzi, Gaeta Futsal, Serapo Sport, Universo Danza, Fisiolab, Relays, il centro del movimento Sport Storie Gaeta. Il Festival della Narrazione, commenta il consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, è la prova che lo sport, quando si racconta, diventa un'esperienza che unisce le generazioni. 3 giorni di ingresso libero, pensati soprattutto per i più giovani, che potranno incontrare da vicino, conclude il consigliere Mitrano, campioni olimpici e mondiali. Da domani a domenica 18 ottobre, Piazza della Vittoria a Formia si trasforma nel punto d'incontro tra specialità food, birre e grandi live show. E per i più piccoli c'è anche l'area gonfiabili gratuita in Piazza Aldo Moro. L'inaugurazione domani alle 18:30 con Mario Tribuzio Live e l'esibizione della palestra Paradise Village alle 21:30 U2 Tribute. Venerdì poi alle 18:30 Marta e Blind Live. Alle 21:30 Kiss, sabato alle 18:30 Blues Acoustic Duo, Fabrizio Musto e Alessandro Coletta. Alle 21:30 Litfiba Tribute, domenica poi, giornata conclusiva, alle 14 Paolo e Alex Forlani. Alle 18:30 Luigi e Nicole Duo, alle 21:30 Vasco Rossi Tribute, in Piazza della Vittoria, Beer, Food, Music, Divertimento. Alberto De Meo ed Elena Consoli si sono aggiudicati la terza edizione della gara gastronomica Arti Bianche e Ristorazione, organizzata dall'Associazione Cuochi del Golfo, presieduta da Mario Marino. 7 le coppie in gara, composta da un pizzaiolo e da un cuoco, che hanno realizzato prodotti di livello, come ha sottolineato la giuria, composta da Giuseppe Nocca, Enzo Pace, Pietro Zannini, Salvatore Numelli e Renzo Dragonetti. La preparazione delle pizze si è svolta all'interno della pizzeria Aria Nuova di Formia. Dopo la coppia vincitrice si sono classificati al secondo posto Lina Fortuna e Francesco Pomerani, al terzo posto Lorenzo e Ivano Scipione. Hanno concorso, ottenendo giudizi positivi, anche le coppie formate da Fabiola Di Crescenzo, Daniele Capolino, Silvana Iossa e Manuel Leonora, Vincenzo Fere e Giovanni Giornalista e Antonio Mignano e Federico Zazzaro. In serata, concorrenti, giudici e ospiti sono ritrovati al ristorante Il Postiglione a Marina di Minturno, dove il professor Giuseppe Nocca ha presentato i partecipanti alla gara che sono stati premiati. Tra gli ospiti il sindaco di Itri Andrea Di Biase, la vice sindaca di Spigno Saturnia Natalia Simeone, responsabile dell'AIPU architetto Luigi Valerio, oltre al personale di sala e gli chef che hanno preparato i manicaretti offerti agli invitati, e cioè Vincenzo Zavolta, Andrea Ruocco, Vito Poccia, Franco Corriere e Mariano Villani. Il presidente dell'Associazione Cuochi del Golfo, Mario Marino, ha ribadito l'importanza di queste iniziative che confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio, una delle maggiori realtà del Basso Lazio. Ha coordinato l'evento Aldo Riccio, segretario dell'Associazione degli Chef del Golfo.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: è soddisfatto l'allenatore della Polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, per il pareggio conquistato domenica allo stadio Washington Parisio contro la capolista Città di Formia per 1-1. Un pareggio che muove la classifica e consolida il terzo posto del team biancorosso. In questa intervista, l'allenatore della Polisportiva Gaeta, Stefano Scaricamazza, sottolinea i progressi della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con un ritorno in campionato contro un avversario difficile come la capolista Città di Formia. Stefano Scaricamazza, allenatore della Polisportiva Gaeta, un pareggio che sembra il risultato giusto in una partita equilibrata.
4: È stato un bel derby, combattuto, un derby giocato, un derby che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Dispiace per il rigore sbagliato, forse se segnavamo prima qualcosina in più potevamo fare, però poi i ragazzi sono stati bravi soprattutto a rimanere lucidi nel secondo tempo, perché prendere gol 40esimo e in una partita importante come questa rientrare dagli spogliatoi con la testa giusta non era semplice. I ragazzi invece l'hanno fatto, hanno giocato un grandissimo secondo tempo per lucidità, per qualità. Penso che il pareggio l'ha meritato ampiamente il Gaeta. Faccio i complimenti a entrambe le tifoserie, soprattutto alla nostra.
5: Un spettacolo molto bello.
4: Un bellissimo spettacolo. Per chi fa questo sport e per chi lavora in questo sport, fare queste tipi di partite deve essere soltanto un piacere.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
7: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Tex. I migliori successi mixati da DJ Fidare.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get your shit.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: solo un codice. Codice su queste linee, solo un codice.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

se ogni scelta crea ciò che siamo. Che faremo della mela attaccata al ramo? Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonics, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal. Pentatonics dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonix in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

Un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

La cantante pianista canadese, nonché cantautrice Sarah McLachlan, con un suo brano come Angel, interpretato dal coro di appassionati, centinaia, devo dire, un progetto come Choir, fondato da due artisti come Nobu Adilman e David Goldman, che coinvolgono appunto persone che semplicemente sono appassionate di musica e di canto e li coinvolgono in questa realizzazione di eventi con artisti importanti, in questo caso con appunto Sarah McLachlan al pianoforte e voce, con un suo brano dal titolo Angel.

Le voci di un quartetto afroamericano di Dallas, Texas, sono King's Return con un loro pensiero per un classico degli Earth, Wind & Fire come After the Love Is Gone. King's Return alla radio, siamo giunti a metà percorso, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, una puntata, ricordo, dedicata solamente alle voci umane con varie così derivazioni tra band, gruppi e solisti. E allora in Italia c'è un gruppo di ottimi musicisti, si chiamano Minuscolo Spazio Vocale, che rileggono un classico di Paolo Conte come Via con me. Minuscolo Spazio Vocale. 1, 2, 3.

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son

Lo Swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea.

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Death's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Death's Napoli. Dalla musica partenopea di Death's Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, gruppo Versos.

I brasiliani da San Paolo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio su Just Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

In radio subito Gospel Choir, siamo così giunti al traguardo su Just Train, concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco, Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.